mille tre. Ma fra queste contadine, cameriere cittadine, quanto tesse baronesse, marchesane, principesse, quanto ogni d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamagna 231.

Villette, parfa queste contadine, cameriere cittadine, ma contesse, baronesse, marchesane, principesse, madonne.

giovin principiante. Non si pecca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella.